showcase ammo, ammo 6, ammo, ammo 6. Showcase ammo, ammo 6, ammo 806, update your status, ammo 806. Go from EMS loyalty status, 1444.